dato le voci dei morti e risuscitato gli ideali degli emarginati e gli spettatori s'erano indignati. È lontano il tempo del 65, con le chitarre a forma di fucile, i ritmi veloci, problemi precoci, e il 66 con l'invasione del grande teatro, spettacolo mimato e cantato, e il 67 di preparazione, e il 68 con l'esplosione, contese le lotte e le

Mettano a temporale, zente cusiza la male, scultate esaughe mia, procura de moderare, barone spero barone, barone spero barone.